Maximum Lounge. Maximum Lounge.

di cui si è nutrito, gli abbracci che l'hanno capito e provato, i pugni che nella vita ha restituito, e comunque per dato di fatto subito, l'abbraccio di tregua, l'attesa.

quando siamo assieme siamo solo noi. Emorragia, lacrime e fluo, cercare di alleviare il male come puoi. Quello che facciamo non è un contenuto, privo di emozioni tutto è contenuto. Non ha rinunciato alla sua fantasia, butta fuori senza strategia.

Esista lei, ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al

0: Malika Ayane su Penny FM alle 8:15.
1: I prodotti tutti a un euro.
0: Eccola qui la categoria vastissima di prodotti tutti a un euro. E c'è anche il burro Valbontà, fatto con latte 100% italiano come tutti i prodotti Valbontà. Utilizzando il burro Valbontà possiamo magari domani per il Ferragosto portare in tavola un primo piatto estivo e veloce da preparare. Vi parlo di acciughe, fiori di zucca e spaghettoni. Spaghettoni con burro, acciughe, fiori di zucca. E uniremo la dolcezza dei fiori di zucca, che si sposa direi a meraviglia, con la sapidità delle acciughe e la cremosità del burro, usando il burro Valbontà 100% latte italiano, scontato del 20%. Ogni confezione è vostra da Penny a un euro.

0: Dream su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E allora, domani è Ferragosto, prepariamo qualcosa di invitante, di diverso dal solito, ma soprattutto di estivo, dei crostini appunto estivi con melone gialletto, pomodoro a grappolo e feta. È una ricetta perfetta che possiamo utilizzare come antipasto o un aperitivo all'aperto, usando i prodotti che trovate da Penny. Allora, coltivato in Italia, il melone gialletto gustosissimo al chilo in sconto 79 centesimi, e poi il pomodoro a grappolo al chilo in offerta nei nostri punti vendita 1,29 euro. 19 minuti ormai trascorsi dopo le 8, ritmo della spesa su Penny FM anche con Amedeo Minghi.
2: E sono qui pensando a te in quel silenzio che mi avvolse oramai.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Mamma e Loredana Bertè su Penny FM 8:31. Ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny. Una ricetta estiva, magari per domani, per il Ferragosto. Vi invito ad andare sul sito penny.it, nella sezione ricette di Penny, fatto in casa da Benedetta. Troverete i video realizzati da Benedetta Rossi per insomma concretizzare passo dopo passo, accompagnati da lei, delle ricette molto invitanti. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato appunto di ricette estive con lei, con Benedetta Rossi.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Diamo il benvenuto all'estate, lo facciamo con Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny, e ovviamente con le sue ricette fresche e semplici proprio adatte alla stagione. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
3: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Benedetta, vorrei chiederti, prima di entrare nel merito della ricetta, quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti?
3: Guarda, io d'estate mozzarella, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella, fior di latte, valbondà, la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
2: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
3: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
2: Ah, molto, molto interessante. Senti, ma io da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
3: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
2: Senti, ma anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie sempre della Welles. Che cosa apportano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
3: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine. E poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso insomma storciano un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guarda, non te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
2: Fantastico. Senti Benedetta, come spesso dici tu sui tuoi canali, ci puoi dare un consiglio furbo per la stagione estiva?
3: Vabbè, questa è una cosa, più che un consiglio, è un'abitudine che penso tante persone come me fanno, cioè di consumare piatti freddi oppure piatti appunto con cotture veloci, magari fatti in padella senza accendere il forno, e appunto queste ricette sono pensate proprio per quello.
2: Perfetto. Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
3: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, oppure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
2: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
3: A idratarsi anche, bravissimo.
2: Senti Benedetta, a questo punto tocca a noi augurarti e farti gli auguri di passare una buona estate. Ci fai un saluto estivo tu adesso per tutti i nostri clienti?
3: Allora, io vi mando un abbraccio grande e vi auguro buone vacanze e ci vediamo al rientro, magari proprio da Penny. Ciao!
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Lost in You, Matt Bianco su Penny FM a un quarto d'ora dalle 9.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.
0: Sì, perché siamo a un passo dal Ferragosto, c'è tanta voglia di griglia. Possiamo grigliare di tutto: carne, pesce, verdure. Il nostro Tommaso Stabilini ha parlato di una ricetta particolarmente estiva con voi clienti: il pollo coi peperoni.
2: Piatti, non parole.
3: Come li prepariamo i peperoni col pollo?
4: Si soffrigge la cipolla, si mette dentro il pollo, le cosce o la sottocoscia, poi si mette dentro un po' di pomodorino, il peperone e un po' di aromi e si fa cuocere a fuoco lento. Al vapore.
0: E vai così, e volendo si possono mettere su un altro piatto al centro della tavola, in modo che tutti possano servirsi come desiderano, i peperoni misti e grigliarli come volete. E allora, peperoni misti che sono in sconto da Penny per voi, 1,79 euro.

0: Achille Lauro su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: A 10 minuti dalle 9 ci occupiamo di questo speciale tutto un euro che trovate da Penny, anche perché ci sono delle cose che potreste gustare domani, magari a diretto contatto con la natura. In spiaggia, ad esempio, per un pranzo immediato, tramezzino tonno e maionese degli allegri sapori in una confezione da due pezzi, in sconto del 28% a un euro. E nel nostro speciale tutto un euro anche tanto buon gelato che trovate di conseguenza nella parto surgelati. Tartufo al cacao e bianco, la buona pasticceria, uno dei marchi di Penny, in una confezione da due pezzi, scontata del 40%, vostra qui da Penny, solo a un euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Fever su Penny FM, ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny. Attenzione, vi ricordo una cosa molto importante: sino al 26 di agosto acquistate 10 euro di birra scelta e riceverete un buono sconto da 5 euro per la vostra prossima spesa di 25 euro effettuata come sempre con Penny Card. Le 9 in questo istante, il ritmo della spesa nel nostro momento gold ci porta al 1987 con il gruppo australiano degli In Excess. Grande successo per loro, I Need You Tonight.

0: Michael Hutchence, gli In Excess e Need You Tonight, il nostro momento gold dal 1987. Una curiosità legata a questa canzone: il riff di questo brano è stato in seguito utilizzato vocalmente, pensate, da Dua Lipa molti anni dopo, nel 2020, con il singolo Break My Heart.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 9.04 ci occupiamo della cura della nostra casa, perché ci sono delle cose che non possono mancare per pulire il piano cucina, per insomma asciugare il lavandino dopo essersi fatti la barba, parlo dal punto di vista maschile, ma anche per recuperare quelle gocce d'olio, di vino, di birra, di Coca-Cola che cadono a tavola durante il pranzo o la cena. Asciuga tutto Penny. 2 veli, 51 strappi, 4 rotoli in sconto 1,39 euro. E poi, beh, mai restare senza detersivo, in particolare quello liquido lavatrice Dash. C'è quello classico e quello salvacolore, perché con il caldo che fa laviamo spesso e volentieri. Confezione da 2 per 23 lavaggi a quantità limitata in sconto 9,90 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Shakira, dai dai dai, alle 9:16.
1: Salva spesa di Penny.
0: Ci sono i prodotti salva spesa da Penny, offerte veramente importanti, convenientissime, sino al 26 di agosto. E c'è anche il gelato. E noi abbiamo chiesto a voi clienti quali sono i vostri ricordi quando eravate giovani giovani legati al gelato.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ricordo che quando ero piccolina che avevo sempre mal di gola, il dottore mi diceva di mangiare sempre gelati che facevano bene.
4: Il croccantino, il cono anziché cono era il croccantino, fatto di nocciola e zucchero, che era fenomenale. Era
5: ricordo dovuto più che altro alla festa e il gelato anche come gusto, cioè non si ritrova più il gusto di una volta.
6: Ricordo che la mamma mi portava al parco a mangiare sempre un gelato alla frutta.
7: Ricordo che sulla piazza c'era un bar che faceva i migliori gelati, si può dire, della provincia di Lecce.
0: E vai di gelato tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino al 26 di agosto nel reparto surgelati. Il cucciolone Algida, sì, confezione da 6 pezzi in sconto del 24% a 3,79 euro.

0: Bunda Bash su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: C'è tanta voglia di griglia, sì, possiamo grigliare le zucchine, i peperoni misti e queste verdure le possiamo avvicinare ad esempio un'insalata di riso, a un couscous, ma anche a formaggi freschi, carne o pesce alla griglia. Allora, voglia di griglia, peperoni misti in sconto 1,79 euro, e poi all'interno del nostro speciale voglia di griglia, ad esempio per il Ferragosto, grigliamo alla grande le zucchine, in offerta da Penny 1,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquapal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny

0: Because of You, Gabriel, su Penny FM. Le 9.31, ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny. Nel pomeriggio di Penny FM, all'interno di Penny Insieme, intorno alle 16.30, ogni pomeriggio ci colleghiamo con l'Aquafan di Riccione. Riavvolgiamo il nastro, andiamo a sentire che cosa è successo ieri pomeriggio con Tommaso Stabilini e ovviamente i ragazzi dell'Aquafan. Frank e DJ.
1: L'estate di Penny, all'Aquafan di Riccione.
2: Allora, andiamo. La fisica si è messa in posizione, ma dovrebbe esserci già collegato da Vienna Tommy per l'intervento di Penny che ci diffonde su tutti i supermercati d'Italia. Ciao Tommy!
3: Buongiorno Aquafan, come state? Vi state rinfrescando?
2: Si stanno rinfrescando un bel po', ti hanno salutato
4: correttamente.
2: Sono carichi, c'è anche la Sissi che ti saluta. Non chiamarla Claudia, non chiamarla Giovanna, è la Sissi, è sempre lei.
3: La Sissi che poi si lega anche alla storia di Vienna con la principessa Sissi, e quindi siamo perfettamente in tema.
2: Sì, è qua con noi oggi Marco Corona che ti presentiamo, forse l'hai già conosciuto qualche edizione passata, c'eri tu?
3: No, non c'ero, ho il piacere di conoscerlo adesso radiofonicamente parlando, però magari ci vedremo di persona un giorno, sarebbe bello.
5: Tommy, credi che oggi veramente c'è il pubblico migliore dell'Aquafan?
3: Ma ragazzi, allora diamoci dentro. Allora, vi dico soltanto che il tema è attualissimo, perché ieri sera c'è stata una cosa incredibile, l'eclissi solare, cioè quando la luna si mette di mezzo, tra virgolette, tra le scatole, tra il sole e la terra. Chi è che ieri sera ha visto l'eclissi? Dove?
2: Ti faccio rispondere subito dal pubblico, poi devo raccontare la mia esperienza. Immagino Marco che con la radio avrà dovuto dire questa storia praticamente in tutte le due telefoni, perché è l'argomento del giorno, non ci sono altre cose. Questi ragazzi l'hanno vista l'eclissi?
6: Eccoci qua, chiediamo il nome intanto.
2: Mirko.
7: Martina.
6: Siete una coppia?
2: Sì.
6: Avete visto l'eclissi ieri sera?
2: No. Perché voi alle 7:30 di sera, dalle 7:30 alle 8, dormivate.
8: No, perché eravamo dietro a un bambino.
2: Ah, ok, dietro a un bambino, quindi con i bambini le eclissi non si vedono.
8: Oramai.
2: Si sente dire che c'è stata.
8: Sì, si sono eclissati loro.
2: Chi ha visto l'eclissi? Alzate la mano.
9: Vista al mare?
2: Sì.
9: Che ero con i miei amici, mi hanno portato gli occhialini per vederla.
2: Ah, perché ci vogliono gli occhialini, questo è importante, se no si può fare un danno alla retina, no? Che occhialini erano? Come erano fatti?
9: Tipo quelli del cinema.
2: Io dal terrazzo, l'avevo proprio lì davanti, l'avevo messo, sembrava messo a posto, una posizione perfetta, ma c'era la Vale che mi diceva non guardare perché diventi cieco. Per me quei ragazzi lì è che si vergognano, vai a sentire che loro l'hanno guardata. Da dove arrivate?
10: Toscana.
2: Dalla Toscana, ieri dove eravate alle 19.30?
10: In spiaggia.
2: Avete dato un'occhiata al sole, qualcuno avrà detto oh, c'è l'eclissi.
10: Sì, però io stavo dormendo.
2: Ma vuoi svegliarti per guardare l'eclissi?
5: Senti, ma di dove vieni? Che paese, città?
10: Borgabuggiano in provincia di Pistoia.
5: Un applauso, ce l'abbiamo solo noi.
2: Borgabuggiano, già il nome ti fa capire che è toscano al 100%. Però lei, per me, mentre dormivi, era sveglia e guardava. Guarda che le dà anche un bacio.
10: Sì, allora, senza occhialini era difficile vedere.
2: Ogni tanto però buttavi l'occhio per un secondo e si vedeva che c'era un alone, no? C'era un alone.
10: Sì, si vedeva l'alone arancione.
2: Non c'era una scritta da qualche parte, tipo l'aereo, quello che passa al mare. Eclissi, niente, non c'era. Allora vediamo Tommy se a Vienna avete avuto più fortuna qua, che invece sono stati molto attenti alla salute oculare.
3: Guarda, ho degli amici che l'hanno visto, hanno detto molto bello con gli occhialini. Io stavo cucinando, purtroppo mi si bruciavano i pomodori che stavo facendo saltare in padella per i miei genitori che erano venuti a trovarmi, hai capito? Così.
2: E ti avrà detto Tommaso, guarda che c'è l'eclissi e c'ho i pomodori.
3: C'ho i pomodori che mi bruciano, che mi si attaccano alla padella, non posso. Ma comunque volevo dire che sicuramente qualcuno magari si sarà visto l'eclissi bevendo una buona birra, perché da Penny, attenzione, da oggi fino al 26 di agosto, speciale a tutta birra, acquistando almeno 10 euro di birra, buono sconto da 5 euro su una spesa di 25 con Penny Card. Mi raccomando ragazzi, fate un salto da Penny.
2: Assolutamente sì, adesso si sta cercando di far fare una foto, ma dopo faremo un po' di foto di quelle belle da mettere nei vari servizi di oggi. Però c'è un ragazzo con la mano alzata che è Willy.
11: Io, Franky, posso dire la stessa cosa. Ieri non ho visto le crisi perché facevo la pizza.
3: Hai visto?
11: Ci ho provato.
2: O che te la metto in un orario in cui tu non lavori, oppure la pizza alla prevalenza.
5: Ma no, ma infatti il problema è l'orario, cioè 19.30, perché l'eclissi è 19.30? Spostalo un po', c'è gente che dorme al mare, cioè che si riposa, c'è gente che sta preparando la cena, voglio dire, ma perché alle 19.30?
2: Non l'avevamo congedato, ciao Tommy, scusaci! Ci volevamo portare fino alla fine.
3: Bravi. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Penny Acquafan.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Fulminacci su Penny FM alle 9.47.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Ci sono gli ananas, proprio così, questo frutto tropicale spettacolare con il quale possiamo, ad esempio, per la prima colazione, un breakfast estivo, creare una torta all'ananas, quella classica, soffice, profumata, l'ideale appunto per la colazione o una merenda, utilizzando l'ananas che trovate da Penny al chilo in sconto solo 99 centesimi. Vai così!

0: Don't You Worry su Penny FM, 10 minuti dalle 10.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Vi accompagno con molto piacere nel reparto freschi, perché immagino, insomma, in previsione del Ferragosto di domani, che moltissimi organizzeranno anche la classica gita fuori porta di qualche ora. E allora in questo caso si pranza a diretto contatto con la natura, magari in spiaggia. Belli che pronti, un prodotto speciale Penny Card, i bocconcini di polpo in una confezione da 130 grammi, appunto un prodotto speciale Penny Card. Questo significa che con la Penny Card ogni confezione è scontata del 25% a 2,99 euro. Un altro prodotto speciale Penny Card è il mix cremoso sapor di cascina dai gusti assortiti, e vai così. Con la Penny Card sconto del 21% per questa confezione vostra, anche in questo caso per festeggiare come si deve in questa situazione, magari per il momento della merenda e il Ferragosto. Ogni

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Am I the Same Guy, così in questa versione nuova di questo successo che è un pezzo forte del soul degli anni 60, 1968, con la primissima versione di Barbara Acklin, ripreso poi nei primi anni 90 dalla formazione britannica dei Swing Out Sister e rielaborato poi cambiando un po' il testo da Am I the Same Girl, Am I the Same Guy, Tom Gabel. In conclusione di questa puntata di Penny Insieme, grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny. Buona estate, buon Ferragosto, ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

davvero. Oggi che ci sei solo tu, in un attimo senza respiro, vorrei darti di più. Stringimi forte amore, perché stanotte ho bisogno di te.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker. La frutta e verdura di Penny.
2: Quasi sempre abbiamo a casa delle carote, ma forse non tutti sanno che sono degli ortaggi molto preziosi per l'uomo. Tra le tante proprietà, stimolano la produzione di globuli rossi e sono preziose nei problemi gastrici e intestinali. Sono utili nel migliorare tutte le affezioni cutanee e nel prevenire l'invecchiamento. Fanno molto bene sia crude che cotte. Se le vogliamo cucinare, sono ottime unite alle altre verdure nei minestroni e sono preziose anche per i bambini piccoli, cotte e schiacciate nella minestrina. Le carote sono salutari anche mangiate crude, soprattutto per assimilare la vitamina C. Basta lavarle bene, grattugiarle e condirle con olio extravergine di oliva. Non dovrebbero mai mancare sulla tavola. Da Penny troviamo le carote nel banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo del rito del barbecue, un momento dove la griglia diventa il cuore pulsante della festa. L'odore della carbonella è il profumo della felicità e fra una fiamma e l'altra i veri protagonisti vegetali che rubano la scena sono loro, i peperoni, arrostiti lentamente sulla brace, diventano così teneri che si sciolgono in bocca e intanto ci fanno fare il pieno di vitamina C che aumenta la crescita dei capelli. I peperoni, nello speciale voglia di griglia, vengono solo 1,79 euro. Immancabili anche le zucchine che, se tagliate a fette sottili, prendono quel delizioso tocco affumicato, restando croccanti fuori. Sono ideali per farci sentire più leggeri dopo un pasto pesante e vengono solo 1,49 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Nel nostro speciale tutto un euro, anche la puccia salentina, che ha una storia molto interessante, nasce come pane dei contadini e legionari romani. Negli anni 70 un fornaio della provincia di Lecce in Puglia creò la versione moderna della puccia infornando palline di pasta di pane. La puccia salentina è diventata nel corso degli anni un simbolo dello street food. Dopo averla scaldata in padella in forno, possiamo arricchirla con tonno, capperi e formaggio, ma anche con delle verdure di stagione, eh? Dalle specialità a cuor di terra, in una confezione da due pezzi, puccia salentina, scontata del 16%, vostra a un euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Aprire il frigo, tirare fuori quel vasetto di yogurt, sentire il cucchiaino che affonda in quella consistenza così cremosa e vellutata. C'è qualcosa di profondamente coccoloso in quell'azione. E la cosa bella è che mentre ci godiamo questa piccola dolcezza, stiamo facendo un regalo al corpo. Lo yogurt è un abbraccio per lo stomaco, è pieno di fermenti vivi che lavorano in silenzio per farci sentire leggeri e dare energia buona. Per tutto questo il mix cremoso sapore di cascina con Pennycard è scontato del 21% e viene solo 59 centesimi. Per la cena scegliamo il polpo da preparare al vapore. È un superfood del mare, ricco di proteine nobili, omega 3, ferro e taurina, ottimo per il cuore, i muscoli e anche la linea. Grazie alla Pennycard i bocconcini di polpo sono scontati del 25% e vengono solo 2,99 euro.
0: Scopri l'estate con la Pennycard.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ascolta.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo di piante e di come averne cura ci aiuti a vivere meglio e al fresco questo caldo agosto. Tenere le piante intorno a noi fa bene perché rinfrescano l'aria in modo naturale. Tramite la traspirazione rilasciano vapore acqueo che abbassa la temperatura percepita. Creano inoltre un microclima più umido, migliorano il benessere psicologico e aiutano a schermare i raggi solari se posizionate con cura. Il vaso di margherite viene solo 5,99 euro. Un'altra pianta ornamentale è la Sansevieria, detta anche lingua della suocera, per via delle sue lunghe foglie verdi e robuste. Non ha bisogno di molta acqua, ma necessita di molta luce. Viene solo 3,49 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Table, i marchi propri di Penny.
1: Non si dice mai di no a un cocktail analcolico perché di seta nutrendoci. A Lorenzo, barman milanese, abbiamo chiesto alcuni consigli su come preparare un cocktail bello da vedere e piacevolissimo da sorseggiare.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Chiaramente ogni cocktail ha la sua guarnizione, però ci si può sbizzarrire dall'anguria, le fette di ananas, di arancia, la carambola, che è questo fiore a forma di stella molto particolare che rende anche veramente molto bello il drink.
1: Nel reparto bevande di Penny, per voi anche da Amo Natura 100% succo d'arancia in una confezione da un litro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: L'insalata di riso è l'estate che si mangia, fresca, colorata, un serbatoio di ingredienti e nutrienti. Oggi però vi propongo l'insalata con riso venere. Ha un indice glicemico basso e senza glutine e aiuta la digestione. La confezione di riso venere Scotti è scontata del 33% e viene solo 1,99 euro. Per renderla colorata aggiungiamo il mais bonduel, chicchi sempre sodi e dolci al punto giusto, apporta fibre naturali e tanta energia pulita, in più non ha conservanti. La confezione da 2 pezzi di mais bonduel viene solo 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Birra e ancora birra, soprattutto in estate si sceglie spesso una birra per dissetarsi o per accompagnare del cibo. A voi clienti abbiamo chiesto in quali occasioni vi capita di sorseggiarla spesso.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: Da Penny vi aspetta uno speciale a tutta birra sino al 26 agosto. Acquistate 10 euro di birra nel nostro assortimento, ad esempio la birra Ceres Strong Ale. Per voi un buono sconto di 5 euro da spendere su una spesa minima di 25 euro effettuata con Penny Card.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora, Giovanni, è facilissimo perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais e pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Bene.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Verdura di Penny.
1: Estate è una stagione unica anche per quello che ci regala madre natura. Frutta, verdura, ortaggi, ce n'è per tutti i gusti. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di frutta e verdura con Benedetta Rossi, l'amata food creator.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
4: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, oppure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
3: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e a idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
4: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Nel carrello dell'estate mettiamo anche i cetrioli, particolarmente rinfrescanti e ricchi di sali minerali come magnesio, potassio. Gustiamoli crudi in insalata e con i cetrioli possiamo preparare un invitante pinzimonio, così come delle salse estive molto delicate.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un sorso di birra d'estate lo amano praticamente tutti e adesso da Penny c'è lo speciale Ferragosto a tutta birra. Acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa con Penny Card. Tra le birre in promozione abbiamo adesso la Icnusa Anima Sarda, prodotta dal birrificio di Assemini vicino a Cagliari. Qui lavorano persone appassionate che amano la loro terra e sono orgogliose del loro lavoro. In offerta la birra Icnusa Anima Sarda nella confezione da 3 bottiglie da 33 al prezzo di 2,49 euro. Ci spostiamo a Roma, per la precisione a Pomezia, da dove arriva la birra Peroni. La lattina da mezzo litro di birra Peroni costa 75 centesimi. Speciale Ferragosto a tutta birra, acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa da almeno 25 euro con Penny Card. We'll

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Nei film la musica racconta quello che le immagini non dicono. Oggi su Penny FM, Alan Silvestri. Classe 1950. Alan Silvestri nasce il 26 marzo a New York da genitori di origine italiana e irlandese. Dopo il college scrive le prime colonne sonore per la televisione e per alcuni film indipendenti. Col passare del tempo compone musiche per produzioni più importanti e in molti film di Robert Zemeckis. Una collaborazione, quella tra il compositore e il regista statunitense, che ha fruttato grandi capolavori, come la trilogia Ritorno al futuro, Castaway e Chi ha incastrato Roger Rabbit. Ma facciamo un salto indietro nel tempo. Siamo nel comune di Monferrato, dove è nata la nonna del grande compositore che, ai microfoni Rai, racconta in italiano l'origine della sua famiglia.
2: 1852 a Luigia è nata in Castelvetro.
1: Il comune di Monferrato in passato ha nominato Alan Silvestri cittadino onorario, avviando un progetto per farlo conoscere meglio al grande pubblico, in modo da valorizzare le musiche che hanno così reso grandi tanti film come il celebre successo Forrest Gump. Oltre all'attività di compositore, Alan Silvestri è anche produttore di vino rosso californiano, di cui è grande stimatore. Ed è tutto. Pane, amore e fantasia torna su Penny FM la prossima settimana. Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando fa molto caldo può capitare di sentirsi deboli. Un modo per riprendersi un po' potrebbe essere mangiare un frutto ricco di acqua e nutrienti. Sono adatti tutti i frutti estivi, come il melone. È rinfrescante perché contiene il 95% di acqua. Grazie ai sali minerali, inoltre, favorisce la digestione e anche questo permette di avere più energia. Adesso da Penny trovate in promozione il melone gialletto coltivato in Italia al prezzo di 79 centesimi al chilo. Poi, sempre nel reparto frutta e verdura, troviamo anche i pomodori. Pensate che hanno proprietà dimagranti perché stimolano la produzione di carnitina che serve a trasformare i lipidi in energia. I pomodori a grappolo costano adesso da Penny 1,29 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: qualità e risparmio.
1: Un piatto di pasta, volendolo, potete preparare la mattina e portarlo con voi in spiaggia o consumarlo nella pausa nel corso di una passeggiata in montagna. Tagliatelle cremose al salmone, utilizzando il salmone islandese affumicato che trovate qui da Penny. Questo tipo di salmone viene affumicato a freddo con fumo naturale, in modo da preservare la morbidezza e allo stesso tempo offrire un sapore molto delicato. Il suo gusto vi conquisterà. E allora tagliatelle cremose al salmone, utilizzando il salmone islandese affumicato Gran Mare, uno dei marchi di Penny, in una confezione da 100 grammi, un prodotto speciale Penny Card, scontato del 25% a 2,99 euro la confezione.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se volete risparmiare, scegliete tutti i prodotti che adesso da Penny costano un euro grazie alla promozione Tutto a un euro. Visto che fa caldo, iniziamo dal banco dei surgelati. Abbiamo scontato ben del 40% il tartufo gelato del marchio La Buona Pasticceria. C'è il tartufo al cacao e quello bianco. Scegliete quello che vi piace di più oppure prendeteli entrambi. Una confezione da due tartufi La Buona Pasticceria costa un euro. Volete un altro prodotto da pagare solo un euro? Andate presso il Banco Frigo e mettete nel carrello i tramezzini Gli Allegri Sapori con un delizioso ripieno di tonno e maionese. Con la Penny Card sono scontati del 28%. La confezione da due tramezzini costa solamente un euro.
0: Per i tuoi prodotti preferiti basta un euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Bisogna viverla bene l'estate con Penny, allora facciamolo con lo speciale Ferragosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto. Acquistando 10 euro di birra a scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro fatta con Penny Card. Quanto vi piace la birra? Tanto. Ci avete anche spiegato il perché.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mi piace la birra perché è una bevanda fresca, perché è dissetante e perché piace al mio fidanzato, e quindi la beviamo assieme.
4: D'estate credo che sia la bevanda più rinfrescante in assoluto. Bella ghiacciata, una bella birra media a fine giornata è la cosa che ti rimette al mondo.
5: Perché mi piace il doppio malto, il sapore amaro. Dopo cena la preferisco a un super alcolico.
6: Ma perché è leggera, fresca, una bevanda molto estiva, insomma, piacevole a tutte le ore.
1: Leggera, fresca e soprattutto bella ghiacciata. La birra la possiamo anche utilizzare in cucina per cucinare, ad esempio col pesce. Birre chiare, leggere possono essere usate per marinare o creare una pastella croccante. E allora da Penny con lo speciale Ferragosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di 25 euro con Penny Card. Se ancora non ce l'avete, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E tra le varie birre che potete acquistare anche in questo caso solo con Penny Card, birra Erdinger Hell e Maisel Weiss nella bottiglia da 50 centilitri solo con Penny Card, in sconto a solo un euro.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: C'è un'ottima occasione per fare scorta di rotoloni da cucina. Risparmiate infatti sugli asciugatutto Penny, dunque fatene scorta perché servono sempre. Sono comodi in tante circostanze, ad esempio per pulirsi le mani al volo mentre si sta cucinando o per asciugare velocemente qualcosa che si è versato a terra, ad esempio dell'olio. Gli asciugatutto Penny sono composti da due veli e ogni rotolo ha 51 strappi. La confezione da 4 rotoli costa 1,39 euro. Poi in offerta il detersivo liquido per lavatrice Dash in un grande formato convenienza, Dash classico e Dash salva colore per prendersi cura con maggiore attenzione di tutti i vestiti della famiglia. La confezione da due flaconi per un totale di 46 lavaggi di detersivo liquido lavatrice Dash costa 9,90 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La frutta e verdura di Penny.
2: Peperoni, melanzane e zucchine sulla griglia sono una gioia per gli occhi e per il naso. Hanno dei bellissimi colori e i profumi che si espandono nell'aria sono deliziosi e mettono appetito. Da Penny abbiamo tanti ingredienti da far rosolare sopra le braci o sulla piastra: zucchine, melanzane e anche peperoni. D'estate è bello organizzare dei momenti di festa con gli amici e parenti mangiando qualcosa di buono. La grigliata è molto semplice, si evita di sporcare la cucina e si prepara da mangiare chiacchierando, risparmiandoci molto lavoro. Da Penny trovate tutti gli ingredienti che servono per una grigliata perfetta, comprese tutte le verdure. Nel reparto frutta e verdura trovate anche i peperoni.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Estate, si griglia e ogni occasione è perfetta per dar vita a dei momenti di piacere nei quali cucinare all'aria aperta pesce, carne, verdure e, attenzione, per grigliare ad esempio zucchine e peperoni come si deve, tagliamo le verdure con spessore diverso e non dimentichiamoci di scaldare la piastra fino a quando non diventa rovente. Poi andremo a cuocere le verdure senza olio in maniera da evitare di creare fumo. Vi servono circa 3 minuti per cuocere le zucchine sulla piastra e un po' di più, da 7 a 10 per i peperoni. La loro pelle deve abbrustolirsi e fare delle piccole bolle. Nel nostro speciale Voglia di Griglia, peperoni misti scontati 1,79 euro e anche le zucchine in offerta 1,49 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta!
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt, e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti, Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix. A proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Naturae. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco e quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Benissimo.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Benvenuti da Penny e buona estate, soprattutto buona grigliata. C'è lo speciale Voglia di Griglia, grazie al quale trovate anche degli snack molto buoni, molto stuzzicanti da mettere in tavola. Ad esempio le famose arachidi, che si abbinano alla perfezione con la birra grazie al loro gusto tostato e salato. Allora, in questo caso, nell'attesa che la grigliata sia pronta, verdure, pesce, carne, tutto quello che volete, anche un po' di formaggio magari, approfittiamone, arachidi salate tostate da portare, perché no, anche sotto l'ombrellone mentre siamo in spiaggia. Arachidi salate tostate, confezione da 250 grammi con lo speciale Voglia di Griglia, in sconto del 23%, 99 centesimi.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Soprattutto in estate, poter gustare qualcosa senza utilizzare i fornelli è una meraviglia, in particolar modo nelle giornate molto calde. Nel reparto freschi di Penny, per voi bocconcini di polpo, già pronti da portare volendo in spiaggia. E poi stiamo parlando di un piatto ricco di proprietà, ad esempio potassio, che aiuta a mantenere costante la pressione del sangue, ma il polpo è ricco anche di vitamina B12 ed A, importanti per il sistema nervoso. I nostri bocconcini di polpo sono un prodotto speciale Penny Card, scontati del 25% a 2,99 euro, e sempre con la Penny Card per voi sconto speciale del 21% per il mix cremoso sapore di cascina dai gusti assortiti, in offerta 59 centesimi la confezione.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Pronti a vivere la nostra estate da Penny? Nel reparto ortofrutta trovate la mini anguria per rinfrescarci. Come viviamo però la nostra estate in città? L'abbiamo chiesto direttamente a voi che siete clienti Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La vivo con i figli, cercando zone di refrigerio e magari che possano divertire più loro più che noi, e momenti di aggregazione familiare.
4: Per sentire l'estate in città, sì, prevalentemente vado nei parchi e vado a giocare a tennis con la famiglia.
5: Giro un po' la città come se fossi un turista, anche perché è più vuota ed è più bella.
1: E allora, mentre giochiamo a tennis e visitiamo la nostra città come fossimo dei turisti, entriamo da Penny e acquistiamo anche l'anguria, che è composta per circa il 90% da acqua, quindi ci rinfresca per bene soprattutto durante l'estate. E poi un'idea estiva interessante potrebbe essere anguria a cubetti, feta, menta, qualche goccia di lime, dolce, salata, super fresca, una bella idea per vivere alla grande la nostra estate. E allora da Penny, grazie in questo caso al nostro bellissimo reparto ortofrutta, trovate la nostra mini anguria.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Completiamo l'ambiente dove viviamo addobbandolo con piante e fiori che contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria, assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno. Beh, piante e fiori ovviamente rendono anche più belli i nostri spazi. Da Penny trovate uno speciale piante e fiori e per voi la margherita, la celosia, in un vaso da 23 centimetri. Piante da esterno che hanno bisogno di luce e acqua regolare. In offerta 5,99 euro. Nel nostro speciale piante e fiori anche la Sanseveria. In questo caso abbiamo a che fare con una pianta da interno che necessita di molta luce ma di poca acqua per stare bene nel tempo. La nostra Sanseveria in un vaso da 12 centimetri è scontata a 3,49 euro.
2: Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Il prodotto del mese è un vino che viene dalla Francia, precisamente dalla Borgogna, dove viene coltivato da oltre 2000 anni. Sentiamo quando bevete un calice di vino.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Tendenzialmente mi piace berlo in compagnia, con gli amici, a cena o per le occasioni speciali, però sì, assolutamente in compagnia.
1: E per tutti i vostri momenti da rendere indimenticabili durante questo agosto vi aspetta il vino Pinot. Pensate, il nome deriva direttamente dalla parola francese pino e significa letteralmente piccola pigna. Questo nome è legato alla forma tipica del grappolo di queste uve. Il Pinot Chardonnay Rubicone adesso viene solo 1,99 euro.
0: Prodotti del mese di Penny. I Gold di Penny FM.

0: trovi solo da Penny.
1: Come sempre da Penny troviamo tutto quello che ci occorre per dar vita a ricette anche estive che possiamo volendo portare pure in spiaggia. Ad esempio un'insalata fredda di riso venere con mais bonduelle, che rendiamo più completa aggiungendo pomodorini, dell'olivetta giasche e ceci. Daremo vita a un piatto colorato, veloce da preparare e, come vi dicevo, ideale da portare anche fuori casa. Nel reparto alimentari mais bonduelle, in una confezione da due pezzi, scontato del 28% a 1,99 euro, e riso venere scotti, una qualità di riso nero integrale ricco di fibre e sali minerali come potassio, magnesio, ferro, importanti per la salute del corpo, in una confezione da 600 grammi, riso venere scotti, scontato del 33% a 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Ancora buoni acquisti a tutti gli amici in ascolto dalla vostra Marta Amato. La nostra radio diventa sempre di più una voce amica grazie alla food blogger più amata d'Italia, Benedetta Rossi, che con la sua semplicità ci parla di ricette fresche e genuine. Ecco gli ingredienti per l'insalata di pasta nell'intervista del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale Valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
4: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Il primo sale è come una canzone accompagnata solo dal suono di una chitarra. È puro, semplice, ha quel sapore di latte pulito, fresco, che sa di pascolo e di cose vere. Quello che mi piace di più è che non ha bisogno di trucchi. La felicità a volte sta nel togliere il superfluo. E allora stasera, quando torniamo a casa, facciamoci un piccolo regalo. Apriamo con calma il primo sale Valbontà, assaggiamone un boccone così, senza fretta. E poi usiamolo per condire la pasta fredda. Tutti gli ingredienti li trovate sul nostro sito penny.it e il primo sale Valbontà viene solo 1,75 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Uno speciale davvero rinfrescante adesso, speciale Ferragosto a tutta birra. Da Penny dal 13 al 26 agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro con Penny Card. Di quali birre stiamo parlando? Birra Peroni, ma anche la birra sarda, birra Ichnusa, tante le curiosità legate a questa bevanda. Le prime testimonianze di bevande simili alla birra, pensate, risalgono a oltre 5.000 anni fa nella Mesopotamia. Era così importante che esistono addirittura dei testi antichi che ne descrivono addirittura la produzione. Ebbene sì, allora da Penny, speciale Ferragosto a tutta birra, la birra Peroni lattina in offerta in quantità limitata a 75 centesimi, invece la birra Ichnusa, confezione da 3 pezzi a soli 2,49 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Eccoci qui di nuovo insieme. Oggi vi parlo di un piccolo segreto di dolcezza, un cucchiaino di miele di arancio. È incredibile come la natura riesca a racchiudere il sole del sud in un vasetto così piccolo. Ha un colore chiaro, quasi dorato, che trasmette subito calore. Ma la magia vera è quando lo assaggerete. Non è solo dolce, ha quella nota agrumata, leggermente acidula e incredibilmente aromatica che accarezza il palato. È come un abbraccio delicato che sa di frutteti in fiore. Se avete un secondo, provate a fare questo piccolo rituale oggi. Un goccio di questo miele in una tazza di tè. Assaporatelo fino in fondo e lasciatevi cullare dal suo gusto. A volte basta poco per rallentare e coccolarsi un po'. Per tutto questo, il miele di arancio, le specialità cuor di terra, viene solo 3,99 euro.
0: I nostri marchi. Cuor di terra. Le specialità.

0: trovi solo da Penny.
1: Da Penny ripartiamo con freschezza e qualità dal reparto ortofrutta con melone gialletto coltivato in Italia e pomodoro grappolo. Insieme prepariamo una buona insalata di melone e pomodoro. Melone a cubetti, pomodori a spicchi, un filo di olio extravergine, sale e pepe, se ce l'abbiamo anche un po' di basilico, un po' di menta e qualche goccia di limone o aceto balsamico. Per rendere la nostra insalata ancora più completa, mozzarella o feta o prosciutto crudo, perché no? Allora, il melone gialletto ma anche il pomodoro grappolo ci danno tanti benefici, ad esempio la vitamina C, fondamentale per il sistema immunitario, e tanta acqua, tanta acqua, fondamentale per la nostra idratazione, soprattutto quando è estate. Allora, prepariamo questa insalata bella fresca per le nostre vacanze, in questo caso magari ce la possiamo portare anche sotto l'ombrellone. Melone gialletto coltivato in Italia al chilo 79 centesimi e poi pomodoro grappolo al chilo prezzo promo 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma, no? La prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto. Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Benny Fan, un programma divertente, ma ormai agli sgoccioli, realizzato ancora per poco da come si chiama?
1: Beh, certo, siamo agli sgoccioli, caro mio, ma solo perché tra poco vado in vacanza.
0: Ecco, bravo, poi mandami una bella cartolina, mi raccomando, e rimanici in vacanza.
1: Certamente, tu Rosica, Rosica, intanto bentornati al Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini. Vediamo le notizie più curiose della settimana.
0: Quante puntate mancano alla fine?
1: Non lo so, possiamo iniziare? Grazie. Da Il Post, una donna che vive in Belgio è diventata sindaca di una città giapponese. La signora, di origini nipponiche, grazie ad una campagna elettorale online, è stata eletta sindaca di Suginami. Da Lego.it a Los Angeles, in California, un famoso youtuber, data la somiglianza, si è finto un giocatore di basket dei Golden State Warriors entrando in campo per il riscaldamento. Bandito a vita dall'NBA.
0: Non potrebbero fare la stessa cosa col conduttore di sto programma?
1: Sì, sentiamo, cosa dovrebbero fare?
0: Bandirlo?
1: Ma al premio comico dell'anno, mai pensato? Andiamo avanti, dai. A Petaluma, in California, ha premiato il cane più brutto del mondo. Si chiama Mr. Happy Face ed è un incrocio tra un crestato cinese e un chihuahua. Come premio una pergamena, un assegno da $1,200 e un viaggio a New York per partecipare ad uno show televisivo. Da Today.it, in Inghilterra, una donna, per arrotondare, ha lanciato il servizio Assumi il mio abile marito. Succede nel paesino di Bleachley, dove Laura Young, casalinga 41enne, mette in affitto il marito James per fare lavori manuali.
0: Allora, siamo io, Peppe, Pino, Renato, Gianandrea. Chi altro c'è stasera per il calcetto?
1: Ma ti pare il caso di... Calcetto, hai detto? No, perché io gioco in attacco, se serve.
0: Ma perfetto, ragazzi, ho trovato il portiere per stasera.
1: Ho detto attacco. Vabbè. Termina qui un'altra puntata del Penny Fan. Da Tommaso Stabilini è tutto, ci sentiamo la prossima settimana. Oltretutto non sono manco bravo in porta, dai ragazzi.
0: Forza ragazzi, forza! Oh, stasera chi perde paga il campo, chiaro?
2: Penny Fan, tutto un altro programma.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti per uno spuntino estivo? Lo facciamo con lo speciale tutto a un euro, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi. Nel tonno troviamo i famosi omega 3 che sono importanti perché contribuiscono, aiutano alla normale funzione cardiovascolare e cerebrale. Allora uno spuntino sano, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi a solo un euro. E poi vai di dessert, tartufo al cacao ma anche bianco del nostro marchio La Buona Pasticceria, anche qui confezione da due pezzi. Il gelato al tartufo è un irresistibile dessert dal cuore cremoso con un guscio di gelato al cacao e cioccolato che racchiude un morbido cuore di crema, in questo caso lo trovate anche con il cioccolato bianco. Che meraviglia, che bontà soprattutto. Tutto a un euro, reparto surgelati, tartufo al cacao e bianco della Buona Pasticceria, confezione da due pezzi in sconto addirittura del 40%, indovinate, a solo un euro.
0: Da Penny basta un euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: vivi l'estate con Penny.
1: Ancora buona spesa a tutti gli amici Penny, buoni acquisti a tutti voi che siete all'interno dei nostri punti vendita e state cercando qualcosa di fresco per il pomeriggio. Voglio darvi un'idea. Aprite il freezer, prendete quello stecco di

gelato, quello con il guscio di cacao croccante che nasconde un cuore morbido di panna. Immaginate il primo morso, quel crack del cioccolato che si spezza e poi la dolcezza fredda della panna che avvolge tutto. Gli stecchi al cacao Le Gelizie vi aspettano da Penny e saranno la colonna sonora del vostro relax.

0: di Solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny e buona estate, ci occupiamo anche della nostra casa con lo speciale Cura Casa, grazie al quale trovate in super sconto anche l'asciugatutto Penny, 4 rotoli, 51 strappi, 2 veli. L'asciugatutto, in questo caso al profumo di limone, lo possiamo utilizzare per quando rovesciamo inavvertitamente qualcosa sul tavolo e subito asciughiamo e tamponiamo, oppure per quando vogliamo pulire per bene la nostra cucina e poi asciugare. Allora, da Penny con lo speciale Cura Casa, asciugatutto Penny, 4 rotoli, in questo caso in sconto 1,39 euro. Poi occupiamoci anche del nostro bucato con il detersivo liquido lavatrice Dash, che trovate nella versione classico salvacolore, e poi l'offerta, attenzione, proprio questa, cioè confezione da 2 flaconi per un totale di 23 lavaggi ciascuno, vuol dire un totale di 46 lavaggi con detersivo liquido lavatrice Dash, che trovate in versione classico e salvacolore, doppio flacone in offerta in quantità limitata con lo speciale Cura Casa, 9,90 euro.
0: Gli speciali di Penny. Di Penny.
2: Hey yo, big wave. Yeah. It's in the mic.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Ora nel carrello mettiamo il colore verde dei kiwi. Kiwi che sono ricchi di benefici, tra le tante cose anche di potassio, minerale importante per la normale funzione muscolare e nervosa. Abbiamo avuto il piacere di intervistare la dottoressa Francesca Noli, nutrizionista, che ci parla anche di un altro beneficio molto importante.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Ora, il kiwi è un frutto che in particolare è molto ricco di vitamina C, quindi con un frutto medio possiamo già assicurarci il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Poi è ricco anche di potassio, di vitamina E, di rame e di ferro.
1: Eccolo lì, il nostro potassio che torna, ma soprattutto la vitamina C che è fondamentale. A cosa li abbiniamo i kiwi per ottenere più benefici? Beh, di mattina uno yogurt greco o il kefir per avere proteine ad alto valore biologico e un maggior senso di sazietà. Ideale per colazione o, perché no, anche uno spuntino estivo. Kiwi li trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: e che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo del rito del barbecue, un momento dove la griglia diventa il cuore pulsante della festa. L'odore della carbonella è il profumo della felicità e fra una fiamma e l'altra i veri protagonisti vegetali che rubano la scena sono loro, i peperoni. Arrostiti lentamente sulla brace diventano così teneri che si sciolgono in bocca e intanto ci fanno fare il pieno di vitamina C che aumenta la crescita dei capelli. I peperoni, nello speciale voglia di griglia, vengono solo €1,79. Immancabili anche le zucchine che, se tagliate a fette sottili, prendono quel delizioso tocco affumicato, restando croccanti fuori. Sono ideali per farci sentire più leggeri dopo un pasto pesante e vengono solo €1,49.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

0: Jenny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali. Quella d'avena è tra quelle che hanno il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Da Penny trovate la bevanda di avena bio del marchio Welles, ottenuta con metodi naturali, senza uso di sostanze chimiche e senza zuccheri aggiunti. L'avena è importante per la sintesi proteica e per via del suo contenuto di lisina. È benefica per tutti e aiuta vegetariani e vegani ad assumere gli amminoacidi essenziali necessari per la formazione delle proteine. Possiamo usare la bevanda di avena per preparare uno shake estivo, mescolando una tazza di questa bevanda con un caffè ristretto e dei cubetti di ghiaccio. Della linea Welles trovate da Penny la confezione da un litro di bevanda di avena bio vegana e senza zuccheri aggiunti.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Muovi solo da Penny.
1: Aprire il frigo, tirare fuori quel vasetto di yogurt, sentire il cucchiaino che affonda in quella consistenza così cremosa e vellutata. C'è qualcosa di profondamente coccoloso in quell'azione. E la cosa bella è che mentre ci godiamo questa piccola dolcezza, stiamo facendo un regalo al corpo. Lo yogurt è un abbraccio per lo stomaco, è pieno di fermenti vivi che lavorano in silenzio per farci sentire leggeri e dare energia buona. Per tutto questo il mix cremoso sapore di cascina con Pennycard è scontato del 21% e viene solo 59 centesimi. Per la cena scegliamo il polpo da preparare al vapore. È un superfood del mare, ricco di proteine nobili, omega 3, ferro e taurina, ottimo per il cuore, i muscoli e anche la linea. Grazie alla Pennycard i bocconcini di polpo sono scontati del 25% e vengono solo 2,99 euro.
0: Scopri l'estate con

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Cosa ne dite di fare una bella grigliata? Tante verdure, un po' di pesce oppure il formaggio che si fonde. È bellissimo perché mentre i cibi si cuociono, noi dobbiamo solo fare un po' di attenzione e rigirarli, ma possiamo permetterci quattro chiacchiere con gli amici o giocare con i bambini. Da Penny c'è lo speciale Voglia di Griglia, con tanti sconti sui prodotti tipici per questo tipo di cottura. Spesso si prepara la grigliata quando si è in vacanza in campeggio perché non si ha a disposizione tutta l'attrezzatura che di solito c'è a casa. Libertà e aria aperta, questa è la grigliata. Indispensabile la carbonella che incandescente regala un aroma tipico quasi affumicato alle pietanze. Trovate il pacco da 3 kg di carbone di legno Voglia di Griglia, naturale al 100%, al prezzo di 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: piante che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo di piante e di come averne cura ci aiuti a vivere meglio e al fresco questo caldo agosto. Tenere le piante intorno a noi fa bene perché rinfrescano l'aria in modo naturale. Tramite la traspirazione rilasciano vapore acqueo che abbassa la temperatura percepita. Creano inoltre un microclima più umido, migliorano il benessere psicologico e aiutano a schermare i raggi solari se posizionate con cura. Il vaso di margherite viene solo 5,99 euro. Un'altra pianta ornamentale è la Sansevieria, detta anche lingua della suocera, per via delle sue lunghe foglie verdi e robuste. Non ha bisogno di molta acqua, ma necessita di molta luce. Viene solo 3,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: La food blogger preferita dagli italiani, Benedetta Rossi, ha scelto le nostre melanzane tonde per preparare le sue ricette di pasta fredda. Inquadrando il codice QR che trovate sul volantino, potrete accedere al nostro sito e scoprire tutti gli ingredienti. Io vi svelo cosa ho usato per la pasta fredda all'ortolana: zucchine, melanzane, peperoni, ma anche pomodorini, mozzarella e basilico. Un tripudio di colori, sapore e salute grazie alle melanzane che depurano l'organismo trattenendo solo i nutrienti. Per le vostre ricette estive, le melanzane tonde vi aspettano da Penny.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: trovi solo da Penny.
1: L'insalata di riso è l'estate che si mangia, fresca, colorata, un serbatoio di ingredienti e nutrienti. Oggi però vi propongo l'insalata con riso Venere, ha un indice glicemico basso e senza glutine e aiuta la digestione. La confezione di riso Venere Scotti è scontata del 33% e viene solo 1,99 euro. Per renderla colorata aggiungiamo il mais Bonduelle, chicchi sempre sodi e dolci al punto giusto, apporta fibre naturali e tanta energia pulita, in più non ha conservanti. La confezione da 2 pezzi di mais Bonduelle viene solo 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Naturae. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Bene.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Frutta e verdura dipendi.
1: Quasi sempre abbiamo a casa delle carote, ma forse non tutti sanno che sono degli ortaggi molto preziosi per l'uomo. Tra le tante proprietà, stimolano la produzione di globuli rossi e sono preziose nei problemi gastrici e intestinali. Sono utili nel migliorare tutte le affezioni cutanee e nel prevenire l'invecchiamento. Fanno molto bene sia crude che cotte. Se le vogliamo cucinare, sono ottime unite alle altre verdure nei minestroni e sono preziose anche per i bambini piccoli, cotte e schiacciate nella minestrina. Le carote sono salutari anche mangiate crude, soprattutto per assimilare la vitamina C. Basta lavarle bene, grattugiarle e condirle con olio extravergine di oliva. Non dovrebbero mai mancare sulla tavola. Da Penny troviamo le carote nel banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura, ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. Di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Nel nostro speciale tutto un euro, anche la fuccia salentina, che ha una storia molto interessante, nasce come pane dei contadini e legionari romani. Negli anni 70 un fornaio della provincia di Lecce in Puglia creò la versione moderna della fuccia infornando palline di pasta di pane. La fuccia salentina è diventata nel corso degli anni un simbolo dello street food. Dopo averla scaldata in padella in forno, possiamo arricchirla con tonno, capperi e formaggio, ma anche con delle verdure di stagione, eh? Dalle specialità a cuor di terra, in una confezione da due pezzi, puccia salentina, scontata del 16%, vostra a un euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un sorso di birra d'estate lo amano praticamente tutti e adesso da Penny c'è lo speciale Ferragosto a tutta birra. Acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa con Penny Card. Tra le birre in promozione abbiamo adesso la Icnusa Anima Sarda, prodotta dal birrificio di Assemini vicino a Cagliari. Qui lavorano persone appassionate che amano la loro terra e sono orgogliose del loro lavoro. In offerta la birra Icnusa Anima Sarda nella confezione da 3 bottiglie da 33 al prezzo di 2,49 euro. Ci spostiamo a Roma, per la precisione a Pomezia, da dove arriva la birra Peroni. La lattina da mezzo litro di birra Peroni costa 75 centesimi. Speciale Ferragosto a tutta birra, acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa da almeno 25 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Quando fa molto caldo può capitare di sentirsi deboli. Un modo per riprendersi un po' potrebbe essere mangiare un frutto ricco di acqua e nutrienti. Sono adatti tutti i frutti estivi, come il melone. È rinfrescante perché contiene il 95% di acqua. Grazie ai sali minerali, inoltre, favorisce la digestione e anche questo permette di avere più energia. Adesso da Penny trovate in promozione il melone gialletto coltivato in Italia al prezzo di 79 centesimi al chilo. Poi, sempre nel reparto frutta e verdura, troviamo anche i pomodori. Pensate che hanno proprietà dimagranti perché stimolano la produzione di carnitina che serve a trasformare i lipidi in energia. I pomodori a grappolo costano adesso da Penny 1,29 euro al chilo.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Yes.

0: La canzone si chiama Trasparente, lui è Braschi, ci ha portato alle 16 in tutti i Penny d'Italia. Buon pomeriggio.
1: Penny insieme, insieme, insieme. Tre ore in compagnia di Tommaso Stabilini. Tommaso Stabilini.
0: Pronto, presente fino alle 19 ad accompagnare la vostra spesa in tutti i Penny d'Italia. Che piacere, che onore in questo venerdì 14 di agosto. Domani sarà Ferragosto, quindi chissà quanti di voi stanno facendo una spesa davvero speciale. Allora vi consiglio anche, attenzione, di acquistare il libro della nostra food creator Benedetta Rossi, da milioni e milioni di follower. Si chiama L'Orto Semplice, ci dà tanti consigli su come prendercene cura. Se lo acquistate con PennyCard, subito per voi 5 euro di buono sconto. E allora buon pomeriggio, siamo pronti ad iniziare con i nostri acquisti belli, freschi, estivi in tutti i Penny d'Italia. Come si fa a stare con noi? Vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, oppure scaricate l'app TuneIn Radio, scritto TuneIn Radio, cercate Penny FM o ci ascoltate mentre fate la spesa nel vostro Penny di fiducia. Buon pomeriggio, ritmo della spesa che inizia con Taylor Swift, The Faith of Ophelia. Oh.

0: Taylor Swift, The Faith of Ophelia su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Si riparte a tutta birra il nuovo speciale di Penny in occasione del Ferragosto. Fino al 26 del mese, fino al 26 di agosto, acquistate 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento e ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di 25 euro con Penny Card. Qualora ancora non ce l'aveste la Penny Card, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione per l'appunto Penny Card. Tra il vario assortimento di birra che trovate da Penny, birra Peroni, la classica birra Peroni nella lattina da 50 centilitri, ognuna in offerta in quantità limitata 75 centesimi, poi la birra dell'anima sarda, avete capito quale sto parlando, e cioè l'Icnusa, birra Icnusa, in questo caso trovate la confezione da 3 bottiglie in offerta in quantità limitata a soli 2,49 euro. E allora speciale Ferragosto a tutta birra.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: alle nuvole.
1: Festival di Sanremo 2023, Mr. Rain, supereroi su Penny FM.
2: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Senti come sfregola la carne, oppure le vostre verdure preferite sulla nostra griglia. Allora, cosa ci abbiniamo da bere con lo speciale voglia di griglia? Un buon nero d'avola appassimento DOC. Il vino in questo caso è una delle tante cose che non possono mancare durante una buona grigliata, come ci conferma questo nostro cliente Simone del Penny di Milano. Sentiamo
3: le interviste di Penny FM.
4: Beh, cosa non può mancare in una buona grigliata? Le varie salsicce, costate, puntine e spiedini, accompagnate da un buon vino rosso in base ai propri gusti. Io solitamente preferisco il vino toscano, ma fortunatamente in Italia abbiamo un'ampia scelta. E tutto ciò è sempre meglio accompagnarlo con delle verdure grigliate, quali peperoni, zucchine e melanzane.
1: E in questo caso optiamo per un buon vino siciliano, nero d'avola appassimento DOC, ideale soprattutto con le costine, soprattutto se queste ultime sono anche leggermente speziate, con una marinatura non troppo dolce, anche perché insomma il vino rosso ha abbastanza corpo per non essere così tanto sovrastato dal gusto e dal sapore della carne. E allora in questo caso da Penny con lo speciale voglia di griglia andiamo con nero d'avola appassimento DOC, bottiglia ovviamente da 75 centilitri in sconto del 15% a soli 3,39 euro. Intanto buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia, insieme fino alle 19 con Tommaso Stabilini, un piacere, un onore accompagnare i vostri acquisti, ma anche con Enrique Iglesias e Gente de Zona.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte dai colori, dai profumi del reparto ortofrutta. Nel carrello mettiamo il giallo del melone gialletto e il rosso del pomodoro grappolo. Con entrambi questi frutta barra verdura prepariamo una buona bruschetta estiva. Allora, melone gialletto a dadini e pomodoro grappolo anche questo a dadini, poi olio extravergine d'oliva, sale, pepe, basilico. Se vogliamo aggiungiamo anche qualche goccia di aceto balsamico e di limone. Serviamo su del pane tostato, meglio se leggermente con un po' di aglio sopra. Lo strofiniamo velocemente. Allora, da Penny, il melone gialletto in questo caso è coltivato in Italia al chilo 79 centesimi. E poi abbiamo il nostro bel pomodoro grappolo. Pomodoro grappolo in questo caso invece lo trovate al chilo, offerta promo, 1 euro e 29 centesimi. Vai, perché spesso si ha voglia anche di mangiare qualcosa di leggero, una buona bruschetta con del melone gialletto e del pomodoro, è quello che ci vuole. Poi è estate, fa tanto caldo. Ancora buon pomeriggio con Tommaso Stabilini in diretta live fino alle 19 in tutti i Penny d'Italia.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro delle

0: Takagi Ketra insieme a Marco Mengoni e Fra Quintale, Venere e Marte a pochi secondi dalle 16.30 in tutti i piani d'Italia. Ancora buon pomeriggio, buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Torna il nostro appuntamento quotidiano con l'acqua fan di Riccione nel podcast Blue Rock Station di Frank DJ. Sentiamo cosa ci siamo detti con la nostra incursione.
1: L'estate dipende all'acqua fan di Riccione.
2: In un fresco studio con l'aria condizionata a 23 gradi.
0: Bravo.
2: C'è Tommy che ha un sacco di curiosità ma anche un po' di invidia. Ciao Tommy.
0: Buongiorno, buongiorno Aquafan, come state? Oggi un bel venerdì 14 di agosto, domani è Ferragosto, quindi insomma ci sono una giornata molto molto importante. Devo dire 23 gradi, come la canzone di Gigi D'Alessio, aria condizionata, la ventola che va già. Ve la ricordate sicuramente?
2: E come fai a non ricordarti della ventola? Cioè, ci ricordiamo assolutamente. Qui abbiamo un altro tipo, sai che quando compri un appartamento puoi scegliere riscaldamento e raffreddamento di vario tipo. Noi,
0: certo,
2: qua siamo ad acqua, raffrescamento ad acqua.
0: Fantastico. Allora, visto che siete riscaldamento ad acqua e anche ad Aquafan, vi chiedo, la prima volta che siete venuti ad Aquafan, quando avete scoperto questo posto meraviglioso e i vostri ricordi più belli?
2: Allora, vediamo questa ragazza che potrebbe essere la giusta interlocutrice per rispondere alla tua domanda. Quando è stata la prima volta che sei venuta ad Aquafan?
3: Oggi
2: oggi è la sua prima volta. E che ricordi hai di questa prima volta?
3: Molto bello, anche perché io ho l'area VIP insieme ai miei genitori.
2: Ah, quindi te sei una dell'area VIP, sei una di quelle che ha l'isola, bella storia, c'è praticamente tutta per voi. Cosa fai nella vita?
3: Studio, lavoro, faccio la babysitter.
2: Beh, tanta roba già. Io allora devo un attimo trasformare, Tommy, la tua domanda in una domanda,
0: sì,
2: diversa. Cosa ricorderai di questa giornata all'Aquafan? Hai sentito che ieri c'era Marco Corona? Hanno detto ieri c'era Marco Corona, un casino al podcast e poi sul palco, un macello, ha fatto i video degli anni 90. Hai sentito di sta cosa, no?
3: Sì, sì, sì.
2: Ti ha sentito, ne parlavano un po' tutti oggi. Vai, cosa ricorderai però della giornata di oggi?
3: Sicuramente l'intervista.
2: L'intervista, dai, non la puoi dimenticare. C'è qualcuno che vuoi salutare, magari mandargli un messaggio? Che a quattro occhi non sarebbe possibile, perché ci sono delle cose che le puoi dire in un microfono, in radio, in podcast, ma non lo puoi fare guardando la persona negli occhi. Dai, un messaggio per una persona.
3: Saluto i miei nonni, dai.
2: I nonni? Cosa vuoi dire ai nonni che di persona non si può?
3: Io faccio fatica a dirgli spesso che li voglio bene, quindi... Saluto.
2: Oh, che carina, come dolce. Dai, fate un applauso, perché le dolcezze, queste sono cose che sembrano, sì, scontate, ma in realtà...
4: È molto bello quello che ha detto e mi unisco agli applausi.
2: Sì, perché molte cose noi le diamo per scontate. Dire invece ai tuoi nonni, ma anche alla mamma, al papà, a tua sorella, ti voglio bene, che è una cosa scontata, non fa male. Fatelo ogni tanto, fatelo, perché è comunque una cosa che fa bene. Bene, Tommy, sei soddisfatto?
0: Sono molto soddisfatto, molto soddisfatto. E poi venire ad Aquafan porta sempre dei bei ricordi. Io ci sono stato la prima volta 10 anni fa, poi negli anni a seguire con la radio. Devo dire che poi ho conosciuto te, Frank. Come si fanno ad avere dei bei ricordi?
2: Che bella giornata abbiamo passato assieme quando sei venuto, è stato molto molto divertente,
0: molto.
2: Ed è una giornata che non hai però più bissato, perché dopo ti hanno fregato sempre il pass per venire,
0: sì,
2: a fare il Penny Day qui in Aquafan.
0: Bravo, mi hanno detto ti sei divertito troppo, siamo a posto così, hai capito?
2: Va bene Tommy, allora ci sentiamo, dato che la settimana volge verso la fine. Direttamente lunedì con il Penny Day ci sarà Marta qui, ci sarà una grande festa.
0: Grazie a tutti, ciao Aquafan, divertitevi!
1: Penny Aquafan, very fun!

0: Chemical, Post Malone nel pomeriggio di Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a ripartire con tutto a un euro, qualcosa di salato e poi di dolce, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori da portare velocemente in spiaggia per un pranzetto al volo sotto l'ombrellone, confezione da due pezzi, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, in sconto a solo un euro la confezione. E poi vai col dolcino, reparto surgelati, tartufo al cacao e bianco, la buona pasticceria, il nostro marchio dei dolci. Confezione in questo caso sempre da due pezzi e c'è un bello scontone in questo caso, eh? Tutto a un euro, tartufo al cacao e bianco, la buona pasticceria in sconto del 40% a solo un euro.
1: Da Penny basta un euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Ciao a tutti, sono Lucio Corsi, un saluto a Penny FM, ciao.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Debbie Dawson, Chemical Reaction, alle 16:46 minuti in tutti i penny d'Italia.
1: I prodotti tutti a un euro.
0: E sono davvero tanti i prodotti, sentite il rumore della monetina, ebbene sì, vi basta un euro per, in questo caso, acquistare mini croissant La Buona Pasticceria, o meglio mini croissant, diciamolo bene alla francese. Eh sì, perché la parola croissant è collegata all'espressione francese croissant de lune, cioè luna crescente, infatti la forma è più o meno quella di una luna che sta crescendo. Una parola francese per l'appunto significa letteralmente crescente, crescente dal verbo francese croître, credo, più o meno si pronunci così. Allora, in questo caso, come ce li mangiamo questi mini croissant? Da soli, molto semplici, oppure inzuppati nel latte, oppure insieme ad un buon caffè, oppure li apriamo a metà e dentro ci spalmiamo la nostra marmellata di frutta fresca preferita, oppure anche un po' di burro, perché no, o anche un po' di cioccolata se siamo particolarmente golosi. Allora, da Penny speciale tutto a un euro, solo con Penny Card, mini croissant La Buona Pasticceria, una bella confezione da 200 grammi, la trovate in sconto, ripeto, solo con Penny Card a un euro, vi basta una monetina, una sola. Tananai Annalisa adesso.

0: Tananai e Annalisa, storie brevi a 10 minuti dalle 17 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E quindi ripartiamo dallo speciale cura casa. Ci vuole un buon detersivo per fare un ottimo bucato, e allora detersivo liquido lavatrice Dash. Trovate addirittura la doppia confezione e potete sceglierlo sia classico che salvacolore. Mi sa che ci servono entrambi in questo caso. Allora, detersivo liquido lavatrice Dash, trovate la doppia confezione da 23 lavaggi ciascuna, totale 46 lavaggi. Detersivo liquido lavatrice Dash, 9,90 euro con lo speciale cura casa. Con lo stesso speciale anche l'asciugatutto Penny, ma non un asciugatutto qualunque, è un asciugatutto al profumo di limone, 2 veli, 51 strappi, 4 rotoli in ogni confezione, che insomma ci servono perché per asciugare il nostro piano cottura, il nostro tavolo dopo aver mangiato, o per realizzare dei tovaglioli last minute qualora ci fossimo dimenticati di acquistarli. Allora, da Penny asciugatutto Penny, nella confezione ci sono ben 4 rotoli, ognuno è in sconto 1,39 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Chiallo con Ti penso sempre alle 17 in tutti i piani d'Italia. Buon pomeriggio, buona estate e soprattutto buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Vi accompagno fino alle 19 con la vostra spesa e i vostri acquisti. Sicuramente ci sarà una lista della spesa oggi speciale, perché domani è Ferragosto, quindi chissà quante cose buone, quanti progetti avete, non solo quello che metterete in tavola, quello che andrete a cucinare, ma anche per gli invitati, la location, quello che vorrete fare. Insomma, sarà sicuramente un Ferragosto indimenticabile, anche perché da Penny è appena partito lo speciale Ferragosto a tutta birra. Fino al 26 di agosto, acquistando 10 euro di birra a scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di 25 euro con Penny Card. Quindi quale migliore occasione? Buon pomeriggio, buona estate. C'è anche un numero WhatsApp per le vostre dediche, per le vostre canzoni anche preferite che magari volete ascoltare qui su Penny FM mentre fate la spesa, anche perché è estate e quindi si ha ancora più voglia di ascoltare musica, secondo me. 345 4530 423. Wow, Chiquitao, arriva Sabrina Carpenter, grande artista, molto giovane ma già grande. Questa è la sua Tears su Penny FM.

0: Quanto mi piace questo finale. Sabrina Carpenter, Tears, su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a ripartire ancora una volta? Lo speciale Voglia di Griglia è qui da Penny, che vi attende anche con la sua verdura. Peperoni e zucchine da mettere sulla griglia oppure in padella. Peperoni e zucchine estivi in padella. Perché no? Tagliamo peperoni e zucchine a striscioline o rondelle, scaldiamo una padella con olio e aglio, poi aggiungiamo i peperoni e cuociamo 5-6 minuti a fuoco vivace. Aggiungiamo le zucchine, sale e pepe, continuiamo per altri 5-6 minuti perché devono rimanere leggermente croccanti. Spegniamo il fuoco, aggiungiamo il pomodoro anche a cubetti, tanto basilico, e completiamo con un filo d'olio a crudo e, se ci piace, anche del limone o pochissimo aceto balsamico. Voilà, il piatto è pronto, lo affianchiamo anche a del buon pane tostato come contorno. Tutto questo per un'ottima grigliata. Allora, da Penny, speciale Voglia di Griglia, trovate i peperoni misti, mezzo chilo in offerta, €1,79, poi le zucchine, in questo caso 600 grammi a €1,49.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Sunflowers che ci porta alle 17:15 in tutti i piani d'Italia. Ancora buon pomeriggio da Tommaso Stabilini e buona estate.
1: La frutta e verdura di Peppi.
0: Che estate sarebbe senza frutta di stagione, in questo caso un frutto davvero speciale, che non capita secondo me tutti i giorni di mangiare, e cioè il fico d'India. Fico d'India che è molto buono, ha un sapore particolare e fa tanto bene alla salute, soprattutto d'estate, perché tra le tante cose i fichi d'India sono ricchi di potassio, visto che d'estate con caldo e sudorazione il potassio è un minerale importante per l'equilibrio dei liquidi e la nostra normale funzione muscolare. Quindi dissetiamoci bevendo tanta acqua, ma anche mangiando tanta buona frutta di stagione. E allora vai di fichi d'India coltivati rigorosamente in Italia. Mezzo chilo lo trovate in offerta promo a solo 1,49 euro, ovviamente nel reparto più colorato, più bello, più profumato che ci sia, ovvero quello della frutta e della verdura. Buon pomeriggio, buona estate, buoni acquisti. Siete su Peni FM fino alle 19 con Tommaso Stabilini e Biagio Antonacci.

0: Biagio Antonacci, You and Me, in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Si riparte dai freschi ed è qualcosa di fresco estivo. Bocconcini di polpo da preparare in maniera speciale, magari veloce scenografica, con del melone gialletto, pomodoro e basilico. Trovate tutto da Penny. Allora, il polpo è già tagliato a pezzetti, sono già pronti i vostri bocconcini in questa bella vaschetta da 130 grammi. E allora facciamo saltare, rosolare, in questo caso in padella, molto calda deve essere, con poco olio, 3-4 minuti finché diventa bello croccante il nostro polpo. Tagliamo del melone e dei pomodorini a piccoli cubetti. Condiamo con olio, sugo di lime, sale, pepe, un cucchiaino anche di miele. Mettiamo melone e pomodoro sul piatto, aggiungiamo sopra il polpo croccante, completiamo con del basilico o della menta, un filo d'olio, 2-3 gocce di aceto balsamico. Il tocco speciale qual è? Lo serviamo il polpo tiepido sopra, ad esempio, l'insalata fredda, perché il contrasto tra caldo, freddo, dolce, sapido rende il tutto ancora più interessante. Insomma, un'insalata estiva davvero speciale dove il polpo è il protagonista. Allora, solo con Pennycard, bocconcini di polpo in sconto, 2,99 euro. Poi anche un buon mix cremoso in gusti assortiti, magari per iniziare al meglio la nostra giornata, la nostra colazione. Mix cremoso, sapore di cascina, gusti assortiti anche in questo caso. Ogni vaschetta è in sconto solo con Pennycard, 59 centesimi. Molto molto bene. Allora, ancora buoni acquisti e buona estate in tutti i Penny d'Italia, pronti a ripartire con il numero 1, Bruno Mars, I Just Might.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

l'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Mark Hambor con Who Knows, quando sono le 17:31 minuti in tutti i penny d'Italia. Ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini. C'è una cosa molto molto importante adesso di cui parlare. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 19 agosto di ogni anno la giornata umanitaria mondiale per rendere omaggio agli operatori, e la più grande rete umanitaria al mondo è la Croce Rossa, di cui parliamo adesso nel programma Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, con Dania Locatelli.
1: La mia scelta di diventare volontaria della Croce Rossa italiana non nasce in realtà da un singolo episodio, ma proprio da un valore grazie al quale sono cresciuta nella mia famiglia, ovvero la necessità e il sentimento di aiutare gli altri, aiutare il prossimo. In realtà l'episodio più importante che mi viene in mente è il mio primo servizio di unità di strada, in cui prestiamo soccorso alle persone senza dimora. Noi cerchiamo di aiutarli tutto, però è più quello che noi riceviamo da loro che quello che diamo, perché mi ha fatto davvero capire l'importanza di apprezzare le piccole cose, non dare nulla per scontato, perché siamo venuti appunto a contatto con delle realtà che pensavo molto diverse dalla mia, ma che sono più vicine di quanto si possa immaginare.
2: Benvenuti da Dania Locatelli. Aiutare persone in difficoltà è molto più che dare assistenza, è una lezione di vita. La sigla.
3: NFM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. Parte prima.
2: Mettersi al servizio degli altri, dare il proprio contributo alla società, ricevere un aiuto prezioso. Qual è il valore di tutto questo?
3: Noi come loro.
4: Noi come loro.
2: Come sostegno alle comunità in cui è presente, Penny collabora con diverse realtà, tra cui Croce Rossa Italiana, la più grande organizzazione umanitaria nel mondo e in Italia, con volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale per intervenire tempestivamente in ogni emergenza con attività sociali, sanitarie e assistenziali. Perché dedicare la propria vita al volontariato? Sentiamo l'intervista di Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, al presidente della Croce Rossa di Brugherio, Francesco De Filippo.
5: Perché hai deciso di dedicare la tua vita alla Croce Rossa?
6: Più che una decisione presa in un momento preciso, è stato più che altro un percorso. Con il tempo ho capito che la Croce Rossa non era solo volontariato, ma che era diventata parte del mio modo di vedere le persone e la comunità. E servizio dopo servizio, incontro dopo incontro, ho scoperto quanto anche un semplice gesto può fare la differenza nella vita di qualcuno. E queste cose ti cambiano. Ho scelto di dedicare una parte così importante della mia vita alla Croce Rossa perché qui ho trovato umanità, senso di responsabilità e soprattutto la possibilità concreta di esserci per gli altri.
5: Cosa ti dà particolare motivazione in questa missione?
6: La motivazione più grande me la danno le persone che aiutiamo, certo, ma anche i volontari. E vedere soprattutto i più giovani crescere, appassionarsi, diventare a loro volta un punto di riferimento è qualcosa che dà energia e speranza soprattutto. Come presidente sento una grande responsabilità ovviamente, ma anche un grande privilegio, cioè quello di contribuire a costruire una comunità dove nessuno si senta solo e dove ognuno possa sentirsi utile. Alla fine quello che mi motiva davvero è sapere che nei piccoli gesti quotidiani possiamo portare vicinanza, fiducia e umanità.
2: Grazie a Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio. Ci fermiamo un attimo e poi approfondiamo la collaborazione tra Croce Rossa Italiana e Penny.
3: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, di Dania Locatelli. Fine parte prima.

0: Presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli, parte seconda.
1: Riconoscere il valore unico e irripetibile di ogni persona è il presupposto di ogni azione della Croce Rossa Italiana. Perché è importante la collaborazione di Penny? Lo chiediamo a Marcello Caldarella, Communication Manager, Penny Italia.
2: A prescindere da Penny è importante supportare Croce Rossa Italiana e aggiungerei Croce Rossa Mondo, che è anche partner di Reve, perché per DNA loro intervengono nei momenti di emergenza a supporto e a tutela della vita, questa è la loro mission. E la storia con Croce Rossa è longeva, ormai da 7 anni con Penny, e ci permette questa partnership di intervenire dove c'è bisogno, quando c'è bisogno, appunto a tutela delle comunità, non solo quelle vicine ma anche alla internazionalità di Croce Rossa, anche quelle più lontane, e ahimè il momento sociale che viviamo ha bisogno di tutto il nostro aiuto.
1: In quali ambiti è attiva la Croce Rossa Italiana? In caso di conflitto provvede indistintamente al recupero delle vittime, cura i feriti e i malati, collabora alla ricerca dei dispersi e favorisce i ricongiungimenti familiari. Fa parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile e presta soccorso in caso di emergenze o calamità naturali. È impegnata attivamente nell'assistenza alle famiglie in difficoltà economica, alle persone senza dimora e ai migranti. Qual è l'attività di Croce Rossa? Ce lo spiega Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa.
3: Noi usiamo lo slogan Un'Italia che aiuta. Cosa significa? Significa che con gli oltre 150.000 volontari che abbiamo sul territorio nazionale cerchiamo di essere di prossimità, quindi essere vicini a tutte le categorie vulnerabili nel miglior modo possibile. E cerchiamo di farlo attraverso quell'organizzazione che ci consente, con oltre 650 comitati sul territorio nazionale, di essere veramente vicino alla persona. In ogni ambito della loro vita, la parte della salute, la parte dell'inclusione sociale, ma anche di quelli che sono i diritti civili di ogni cittadino, cerchiamo di essere accanto, ascoltando e naturalmente mettendo in atto tutte quelle azioni che volgono a un miglioramento delle loro condizioni di vita, che sono peraltro differenti, perché il nostro paese è piccolino ma molto anche differente territorialmente con i loro bisogni.
1: Grazie a Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Possiamo dare il nostro sostegno con donazioni, volontariato e devolvendo il 5 per 1000. Visitate il sito cri.it e il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Un saluto da Dania Locatelli.
0: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez, caporedattore Penny FM. Sono intervenuti Serena Simonato, volontaria, Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio, Marcello Caldarella, Communication Manager Penny Italia, Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Per maggiori informazioni, penny.it, sezione Viviamo Sostenibile. Donazioni, cri.it.

0: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
1: Per strada passa un motorino, fari accesi sulla luna.

0: Ubriachi di vita, la voce di Tropico ad accompagnare la vostra spesa in tutti i penny d'Italia. Sono Tommaso Stabilini, vi accompagno ulteriormente fino alle 19 live in tutte le filiali penny. Siamo pronti a ripartire anche dalla nostra collezione di piatti.
1: Le collezioni di penny.
0: Piatti della tradizione, un viaggio tra i sapori e appunto le tradizioni delle regioni italiane. Collezionate la linea di piatti ispirata alle ricette più amate, portate in tavola il gusto autentico della regionalità italiana. Sono 8 piatti meravigliosi in ceramica, 100% made in Italy, resistenti, lavabili in lavastoviglie. Ovviamente siamo venuti da voi, clienti penny, a chiedervi quali sono i vostri piatti preferiti, o meglio, quali sono i piatti che di solito utilizzate in cucina. Sentiamo.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Di solito in cucina utilizzo i piatti fondi per i primi piatti, in particolare per quelle pietanze più liquide, tipo le zuppe, le minestre. I piatti fondi inoltre li scelgo semplici, in modo tale che si possano abbinare sia diversi tipi di tovaglie e che possano anche valorizzare al massimo il gusto della portata a partire dall'impatto visivo.
0: Molto molto bene, allora collezionate i piatti della tradizione di Penny, solo con Penny Card. Facendo la spesa con questa, un euro equivale ad un punto, un viaggio tra i sapori e le tradizioni delle regioni d'Italia. Ancora una buona serata da Penny. Pronti, via, partenza, Siena Spyro, Material Lover, bye.

0: Siano Spyro, Material Lover, dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada, 2:17:52 minuti in tutti i penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny trovate anche delle piante, dei fiori strepitosi. Margherita celosia, in questo caso una pianta che necessita ovviamente di acqua regolare, molta luce, ed è una pianta interessante da esterno, da mettere nella vostra terrazza o sul vostro balcone. Margherita e celosia, in questo caso trovate nella pianta, nella reparto piante e fiori, a soli 5,99 euro. Celosia o celosia, adesso andiamo subito a controllare. E allora in questo caso da Penny trovate anche però un'altra pianta interessante, la Sansevieria invece, che è da interno, bella, una pianta speciale, quella, la tipica pianta che pulisce anche l'aria all'interno del nostro appartamento. Sansevieria in questo caso necessita di poca acqua, molta luce, ma appunto è una pianta da interno. Da Penny nel reparto fiori e piante, pianta Sansevieria, in questo caso 3,49 euro. Penny
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: La voce indimenticabile di Lucio Dalla con Goodbye, quando sono le 18 in tutti i penny d'Italia. Ancora una buona serata da Tommaso Stabilini, davvero un piacere accompagnare la vostra spesa fino alle 19 di questo venerdì 14 agosto 2026. Meno uno al Ferragosto, chissà quante cose avete in progetto già di preparare, quindi vi servono i giusti alleati, cioè i prodotti di Penny, per preparare tutte le vostre ricettine preferite. Sicuramente avrete già organizzato un bel pranzo, una bella cena, un bel cenone di Ferragosto tutti insieme, chissà dove, poi a casa, in città, oppure al mare, oppure in montagna, sul lago, sul fiume, in ogni posto si festeggia, ognuno a modo proprio, il Ferragosto. E allora vi ricordo, da Penny, qualora aveste un bell'orto con la vostra frutta e la vostra verdura che continua a crescere, da Penny è arrivato il nuovo libro della nostra food creator Benedetta Rossi, da milioni di followers. Si chiama L'orto semplice. Se lo acquistate con Penny Card, subito per voi 5 euro di buono sconto sulla vostra prossima spesa. E allora ancora una buona serata e buona estate, buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Vi ricordo come fare per ascoltare, per seguire il ritmo della spesa di Penny FM. Vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, oppure scaricate l'app TuneIn Radio, scritto TuneIn Radio, così non potete sbagliare, e cercate Penny FM, oppure ci ascoltate mentre fate la spesa nel vostro Penny di fiducia, anche perché adesso, un minuto dopo le 18, è il momento del nostro disco gold.
1: Eagle.

0: Dire Straits, Tunnel of Love, dal 1980, brano d'apertura del terzo album dei Dire Straits, Making Movies, del 17 ottobre del 1980, canzone che poi venne inserita anche nella colonna sonora di un grande film, cioè Ufficiale Gentiluomo con Richard Gere. Le 18:06 minuti in questo istante in tutti i penny d'Italia, ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini, pronti a ripartire con il ritmo della spesa, con la grande musica di Peña Fema, come avete appena sentito, ma anche con i grandi speciali.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Eh sì, perché abbiamo detto che domani è Ferragosto, giusto? E allora da Penny, speciale Ferragosto a tutta birra, perché non facciamo mai le cose a caso. Allora in questo caso vai di birra Peroni, ma anche la birra sarda per antonomasia, cioè la birra Ecnusa. Perché dico questo? Perché fino al 26 di agosto, acquistando 10 euro di birra a scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa, sempre in questo caso con Penny Card, di almeno 25 euro. E allora andiamo con lo speciale a tutta birra. Trovate la birra Peroni, in questo caso la lattina da 50 centilitri in offerta a 75 centesimi, poi birra Ecnusa, confezione da 3 bottiglie in offerta in quantità limitata, 2,49 euro. Penny.
1: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Tiziano Ferro, nuova versione di Perdono insieme a Lazza, alle 18:15 in questo istante in tutti i penny d'Italia. Buoni acquisti.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Fondamentale da avere sempre in cucina l'olio extravergine di oliva, che ci serve per ungere anche solo leggermente la padella, per quando vogliamo magari anche far saltare qualche verdurina. Ci serve, fondamentale per dare quel tocco finale ad un buon piatto di pasta anche, e ci serve insomma in generale nella nostra cucina. Allora, da Penny in questo caso ne trovate uno davvero speciale solo con Pennycard, quindi mi raccomando, qualora ancora non ce l'aveste, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Pennycard. Solo con Pennycard, ad un super sconto del 31%, c'è una bella bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Podere al Poggio Monini. Fossi in voi, farei una bella scorta, 2, 3, 4 bottiglie, così siete a posto per un po', no? Le mettete lì in cucina tranquille, quando vi servono, tac, le apriamo e ci siamo, anche per condire ad esempio una grande classica insalata estiva che ci piace tanto, leggera, e che spesso si mangia soprattutto all'ora di pranzo o anche quando siamo in spiaggia. Allora, da Penny, solo con Pennycard, olio extravergine di oliva Podere al Poggio Monini, bottiglia da un litro in sconto, ripeto, solo con Pennycard, 5,99 euro.

0: Reika insieme a Nicky Jam, Yamente Re, le 18 e 19 minuti in tutti i penny d'Italia. Ancora una buona serata, buoni acquisti, ma soprattutto buona estate, forza, che è ancora il 14 di agosto, siamo nel pieno anche dei festeggiamenti, domani è Ferragosto,
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E quindi domani in tavola mettiamo un piatto colorato, bellissimo, enorme, con un melone gialletto tagliato a cubetti che è la fine del mondo, bello fresco, lo mettiamo un po' in frigorifero prima, poi lo tiriamo fuori e voilà. Melone gialletto che tra le tante cose fa bene alla nostra vista, ai nostri occhi, grazie alla presenza dei carotenoidi, precursori della vitamina A. Perciò, volete vederci meglio? Volete vedere bene il mare, la spiaggia, il sole, allora vai di melone gialletto che appunto fa tanto bene ai nostri occhietti. Melone gialletto coltivato in Italia al chilo 79 centesimi. Poi andiamo sempre nel reparto ortofrutta, in questo caso però andiamo con il colore rosso da mettere nel carrello, il rosso del pomodoro grappolo che è buono, piace tanto, è fresco, succoso, leggero, a crudo dà il meglio di sé in insalate, caprese, bruschette, piatti freddi, però il pomodoro grappolo può anche essere grigliato, leggermente appena scottato, magari prima lo tagliamo a rondelle. Allora da Penny, pomodoro grappolo al chilo, lo trovate, offerta promo, solo 1,29 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Frutta Malinconia, Francesco Gabbani su Penny FM. Adesso mettiamoci già a tavola e prendiamo spunto da quello che ci dice la nostra Marta Amato con la sua rubrica Le spezie in valigia.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare di Marta Amato.
2: Ben ritrovati su Penny FM. Oggi andiamo a rinfrescarci sulle sponde del Lago Maggiore, a Verbania, chiamata anche il Giardino sul Lago per i suoi parchi botanici.
1: Il nostro weekend.
2: A Verbania si arriva con la A26 Genova Voltri Gravellona Toce, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Milano Malpensa. Sul lungo lago si trova il bistro Locanda 81. Unisce la semplicità della materia prima a una vista panoramica spettacolare. Per soggiornare, l'Hotel Pallanza gode di una magnifica vista sulle isole Borromee.
1: Cosa vedere?
2: I giardini botanici di Villa Taranto, con migliaia di specie di piante esotiche rare da tutto il mondo, con spettacolari fioriture stagionali. Villa San Remigio, circondata da un parco monumentale che rappresenta una perfetta sintesi fra giardino all'italiana, all'inglese e barocco, offrendo scorci panoramici sul lago. Il Museo del Paesaggio custodisce un'importante collezione di opere d'arte che raccontano l'evoluzione del paesaggio lacustre.
1: Cosa mettere in valigia?
2: La pasta valzer, la ricetta ce la svela la gastronoma di Penny, Barbara Negri.
3: Buongiorno a tutti, ecco una ricetta tipica delle nostre valli, la pasta valzer. Nelle nostre montagne si usa tantissimo, si fa cuocere dalla pasta corta con delle piccole cipolle dorate e patatine novelle. A parte faremo un pesto con cipolla, olio extravergine d'oliva e lardo tagliato a dadini. Finita la cottura scoleremo la pasta, la metteremo a rosolare nel pesto precedentemente preparato e alla fine mantechiamo il tutto con un'ottima toma di crodo che ovviamente troverete in tutti i nostri Penny.
2: E la toma di crodo vi aspetta al Penny di Verbania in via Maurizio Müller 53. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Ritmo della spesa di Penny FM che vi accompagna con Anderson .Paak, Nate Dogg, What Can We Do, alle 18.35 in tutti i Penny d'Italia. Il titolo significa cosa possiamo fare. What Can We Do? La spesa da Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Dolce e salato, andiamo con lo speciale tutto a un euro. Facciamo all'incontrario, al contrario. Partiamo dal dolce, tartufo al cacao oppure bianco della nostra linea La Buona Pasticceria, confezione da due pezzi. A sorpresa mettiamo in tavola questi tartufi con questo cuore cremoso e poi all'esterno cacao o cioccolato bianco. Attenzione, reparto surgelati, tartufo al cacao e bianco, La Buona Pasticceria, ogni confezione in sconto a solo un euro. E poi andiamo con il salato, no? A ritroso vai di tramezzino, qualcosa da prendere al volo da Penny per quando si vola direttamente in spiaggia. Tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, dai, confezione da due pezzi da condividere in famiglia oppure anche con i nostri amici. Da Penny, speciale tutto a un euro, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, in sconto, indovinate a quanto? A un euro.
1: Per i tuoi prodotti preferiti, basta un euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Achille Lauro, La città degli angeli. Che bella questa canzone, accompagna la nostra, la vostra spesa in tutti i penny d'Italia. Ancora una buona serata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Le 18:46. C'è uno speciale interessante adesso.
1: Vivi l'estate con Penny.
0: Speciale Ferragosto a tutta birra. Trovate tanta di quella birra da riempire veramente il carrello fino all'orlo, ma in questo caso è fondamentale sapere che è arrivato lo speciale di Ferragosto a tutta birra, che consiste in questo. Fino al 26 di agosto acquistate 10 euro di birra a scelta dal nostro assortimento e ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla prossima spesa di 25 euro fatta con Penny Card. Vi siamo venuti a chiedere a voi clienti meravigliosi di Penny quando vi piace soprattutto bere la birra. Sentiamo le risposte.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La bevo di sera o per aperitivo o mi piace con la pizza.
4: No, a qualsiasi ora, è la bevanda che puoi bere, non magari la mattina alle 10, però diciamo dalle 7 di sera in poi la puoi bere sempre.
5: Beh, normalmente la bevo durante i pasti perché comunque sia essendo leggera è piacevole, e oppure per rinfrescarmi durante la giornata.
6: La bevo diciamo in orario aperitivo, quindi prima di cena oppure per accompagnare la pizza.
0: Molto bene, ognuno con il proprio momento e con la propria birra. Allora, speciale a tutta birra dal 13 di agosto fino al 26, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di 25 euro fatta con Penny Card. Tra la birra e i vari marchi che trovate in questo caso anche la famosa birra Bud nella lattina da 50 centilitri, la trovate in offerta solo un euro, a solo un euro. E allora ancora una buona serata da Tommaso Stabilini, un piacere accompagnare i vostri acquisti in questa bella serata, in questo bel venerdì 14 di agosto 2026. Siamo a poco dal Ferragosto, sicuramente avrete preparato tante cose interessanti. Ci vuole anche la buona musica, il ritmo della spesa di Penny FM riparte da Harry Styles, 18:48.

0: Harry Styles, Music for a Sushi Restaurant su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Occupiamoci anche della nostra casa con lo speciale cura casa da Penny, detersivo liquido lavatrice Dash. In questo caso ci occupiamo soprattutto dei nostri capi. Trovate il classico e il salvacolore, confezione da due pezzi per un totale di 46 lavaggi garantiti. Detersivo liquido lavatrice Dash, offerta limitata, in questo caso 9,90 euro. Poi ci vogliono gli asciugatutto Penny al profumo di limone per asciugare bene tutto quanto, per quando magari tiriamo anche fuori tutto quanto dalla lavastoviglie, dobbiamo un pochettino asciugare dall'acqua, oppure asciughiamo il nostro tavolo, il piano cottura, oppure, come piace sempre pensare a me, realizziamo anche dei tovaglioli last minute, così magari ne siamo sprovvisti. Con l'asciugatutto lo possiamo fare anche questo. E allora, in una confezione 4 rotoli, 51 strappi, 2 veli, in questo caso con lo speciale cura a casa asciugatutto Penny, in sconto 1,39 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: delicatissima, bellissima la voce, la canzone in questo caso di Teddy Swims con Need You More, ci porta in chiusura del nostro Penny Insieme. Sono le 19 di conseguenza in tutti i Penny d'Italia. Bello, bello, mi sono divertito davvero tanto come sempre ad accompagnare la vostra spesa in tutti i Penny d'Italia, soprattutto adesso che è estate, domani è Ferragosto, chissà quanti piani bellissimi che avete, mi piacerebbe saperli tutti. Vi ricordo che c'è da Penny lo speciale a tutta birra, perché che succede? Fino al 26 agosto Penny vi regala un motivo in più per brindare. Acquistate almeno 10 euro di birra a scelta e ricevete un buono sconto da 5 euro per la vostra prossima spesa di almeno 25 euro con PennyCard. Bello essere stati con voi, da Tommaso Stabilini è tutto, noi ci risentiamo nei prossimi giorni, nel frattempo vi auguro buon weekend, buona estate, buon Ferragosto soprattutto e buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. Ciao!
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme, mix.
1: Belli insieme, mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
3: In questa puntata di Golosi di sport, calcio per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. A fine luglio il Consiglio federale ha ufficializzato il suo secondo mandato come commissario tecnico. Mancini riprende la guida della squadra dopo la vittoria di Euro 2020 e il record di 37 partite senza sconfitte. La sua nuova avventura ha l'obiettivo di rilanciare la nazionale dopo tre mancate qualificazioni ai campionati del mondo del 2018, del 2022 e del 2026. Mancini in conferenza stampa.
4: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto per tutto quello che è accaduto in questi tre anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
3: La nazionale riprenderà i suoi impegni ufficiali a partire da settembre per la fase a gironi della Nations League. Nel girone degli azzurri, Belgio, Francia e Turchia. Roberto Mancini, come ha sottolineato il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Giovanni Malagò, sarà supportato da Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico della federazione. Le sue parole.
5: Se Roberto sentirà la necessità di confrontarsi con me, io sarò sempre franco e leale, non ho proprio nessun tipo di preoccupazione in questo. Io da allenatore parlavo con i miei collaboratori, Roberto ha i suoi collaboratori. Se pensa di voler sentire la mia idea, io sarò contentissimo di dargliela.
3: I migliori auguri al nuovo team che possa riportare l'Italia ai vertici del calcio internazionale. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Table, i marchi propri di Penny.
1: Non si dice mai di no a un cocktail analcolico perché disseta nutrendoci. A Lorenzo, barman milanese, abbiamo chiesto alcuni consigli su come preparare un cocktail bello da vedere e piacevolissimo da sorseggiare.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Chiaramente ogni cocktail ha la sua guarnizione, però ci si può sbizzarrire dall'anguria, le fette di ananas, di arancia, la carambola, che è questo fiore a forma di stella molto particolare che rende anche veramente molto bello il drink.
1: Nel reparto bevande di Penny, per voi anche da Amo Natura 100% succo d'arancia in una confezione da un litro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: C'è un'ottima occasione per fare scorta di rotoloni da cucina. Risparmiate infatti sugli asciugatutto Penny, dunque fatene scorta perché servono sempre. Sono comodi in tante circostanze, ad esempio per pulirsi le mani al volo mentre si sta cucinando o per asciugare velocemente qualcosa che si è versato a terra, ad esempio dell'olio. Gli asciugatutto Penny sono composti da 2 veli e ogni rotolo ha 51 strappi. La confezione da 4 rotoli costa 1,39 euro. Poi in offerta il detersivo liquido per lavatrice Dash in un grande formato convenienza, Dash classico e Dash salva colore per prendersi cura con maggiore attenzione di tutti i vestiti della famiglia. La confezione da 2 flaconi per un totale di 46 lavaggi di detersivo liquido lavatrice Dash costa 9,90 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais per quella delle patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Benissimo.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Birra e ancora birra, soprattutto in estate si sceglie spesso una birra per dissetarsi o per accompagnare del cibo. A voi clienti abbiamo chiesto in quali occasioni vi capita di sorseggiarla spesso.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata sì, è ottima.
4: Mi piace, sì, mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: Da Penny vi aspetta uno speciale a tutta birra sino al 26 agosto. Acquistate 10 euro di birra nel nostro assortimento, ad esempio la birra Ceres Strong Ale. Per voi un buono sconto di 5 euro da spendere su una spesa minima di 25 euro effettuata con Penny Card.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Estate, si griglia e ogni occasione è perfetta per dar vita a dei momenti di piacere nei quali cucinare all'aria aperta pesce, carne, verdure e, attenzione, per grigliare ad esempio zucchine e peperoni come si deve, tagliamo le verdure con spessore diverso e non dimentichiamoci di scaldare la piastra fino a quando non diventa rovente. Poi andremo a cuocere le verdure senza olio in maniera da evitare di creare fumo. Vi servono circa 3 minuti per cuocere le zucchine sulla piastra e un po' di più, da 7 a 10 per i peperoni. La loro pelle deve abbrustolirsi e fare delle piccole bolle. Nel nostro speciale Voglia di Griglia, peperoni misti scontati 1,79 euro e anche le zucchine in offerta 1,49 euro.
0: Gli speciali di

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Estate è una stagione unica anche per quello che ci regala madre natura. Frutta, verdura, ortaggi, ce n'è per tutti i gusti. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di frutta e verdura con Benedetta Rossi, l'amata food creator.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
4: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, oppure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
3: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e a idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
4: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Nel carrello dell'estate mettiamo anche i cetrioli, particolarmente rinfrescanti e ricchi di sali minerali come magnesio, potassio. Gustiamoli crudi in insalata e con i cetrioli possiamo preparare un invitante pinzimonio, così come delle salse estive molto delicate.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Soprattutto in estate, poter gustare qualcosa senza utilizzare i fornelli è una meraviglia, in particolar modo nelle giornate molto calde. Nel reparto freschi di Penny, per voi bocconcini di polpo, già pronti da portare volendo in spiaggia. Poi stiamo parlando di un piatto ricco di proprietà, ad esempio potassio, che aiuta a mantenere costante la pressione del sangue, ma il polpo è ricco anche di vitamina B12 ed A, importanti per il sistema nervoso. I nostri bocconcini di polpo sono un prodotto speciale Penny Card, scontati del 25% a 2,99 euro, e sempre con la Penny Card per voi sconto speciale del 21% per il mix cremoso sapor di cascina dai gusti assortiti, in offerta 59 centesimi la confezione.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Benedetta Compagni.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i peni d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais e pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Bene.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta. Con Penny.

desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno.

cresceva una fotografia che stava appesa al muro in casa di mia nonna, di un giovane che non fece mai in tempo ad invecchiare e non si fece mai dimenticare. E quella vecchia foto in bianco e nero

I'm